Quartet, Opus 74, Harp in a Flat Major, Allegretto con Variazioni, de Beethoven. Interpretó Tokyo String Quartet.